0: diavolo.
1: Io vedo il sole, ma ho freddo.
0: Io respiro cemento automobili.

0: Gli alberi sono morti per nutrire il diavolo.
1: Io vedo il sole, m'ho freddo.
0: Io respiro cemento e automobili.

Sontia si la mora, la sontia so crevora, la zoncia come sora. C'è la pozzati la tua.